Big Five. *274#. Gegas negle ilari. Ilari. Ilari. Ilari. Chinegle ilari. Ilari. Oh, Mati, you ain't a man. Chibu grabbing the chore. Chibu will larry.

0: ingenoto non nekatieni Abraham sururu kole isiachan kiptayandenyu ingenoto ki
1: ingin
0: ingin amo ayangebe